Acospa posibile, escutas pas Radio Santa Africa? Ai nu, vergogna! Radio Santa Africa sul 96.5.